cinque con sapia compai e te me lo cufai ta cambia corsia ehi cammino cufai compa ehi ehi usita del miso del cielo che c'è in fondo.